Tuanamonko di fu papa ho. Tuanamonko di fu papa ho. Mikasa di fu papa. Chirese, tuanamonko bebia, eye, na wanko fa, e chiri insonso. Wei koma mua, mpepi, mutuanama, munya botre, manya mi hum, enya mwe jumano, yepenintem, kuti kwaino, siwo mubi. Medika kachos en number ni 0242-645934. Ni 0242-645934. Ufremia. Ose mama, wechira kwa yuwa hii. Ewa adinshira nanyo kesie. Onsofu wa adwin chelebra. Nyamenka wa.